Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.